re tsena me ba re kenya di chelete re thoma ka gore ranta re ke tsheka di ranta tse le semetsela le sente tse masimo tharo supa gatlhano le dollara ponto ka di ranta tse masimo pedi pedi le sente tse masimo pedi tlhano euro ka di ranta tse le semetsinyane le sente tse masimo pedi tlhano dollara australia di ranta tse le semetsela le sente tse masimo seso e tlhano euro e re ke tsheka dollara e le sente tse le semetsela supa mola dollara e mo go yene tse le go masimo tlhano tsela fa go lona pedi tsela re lebella di ja ga uta re ke tsheka di dollara tse dikete tse nne magolo supa le tsela mola platinum e re ke tsheka di dollara tse dikete tse pedi masimo tsela pedi ontse o le o sa tlhatla go ya brand e re ke tsheka dollara tse le golo le tee le disente tse masimo supa tsela barele ke tsela tse o tsame baraka ke ya leboga.

Kena come on, kena come on, kena blondie sirwali yena re. Apola o yenga ta ke kosha e bose are cheche a ke sa moni wa go tshwana le Jesu re tloga re leboga ka nnete ba ile le le rena ga biale ke nako ya gore re kwa di ntlhagolo tsa ditaba re ya go morama re go rena o re tsha e re le sumepedi tsona di emijwang.

0: ditaba tsa SABC ye bo ikemego e satse le tlhakore go tlhobela FM ka Stanford Phuti Matlo.
1: The Immaculate Skomo Zombata unale Madam Speaker Kialebo Thobela. Lieutenant Colonel Jacobus Prinsloo wa di Hawks yo a re tsa go moshomo o file botlhatsi o commissioner matanga ka Pretoria bya gore o swahlelwa di kantoro tsa di Hawks go la Port Shepstone go di nyari batsela ngwaeng wa ke tepedi masoma pedi te e bile tlhaselo yeo e nepilweo commissioner nya ke tsa bogodu bya morwalo wa cocaine ya boima ya dikilograma tse magolo tlhano masoma nne tee o tswa di kantoro tsa di Hawks modulasetulo wa commissioner moatlhodi Mbuisane Matanga

kare le go la re go tsa ranta go ba ka daranta tshele sometshela le senetse masome pedi senyane gatlhanong le dollar a America e go ba ka daranta tshe masome pedi pedi le senetse le some senyane go pontsa Britain daranta tshele some senyane le senetse le some senyane gatlhanong le euro e go ba ka dollar le senetse le some shupa dollar e go ba di ntlentse le kholo masome tlhano tsela fa gona tharo tlhano go yena ka Japan ka China dollar e le kana le hwane tshe tsela le senetse masome se swaying molaka India e le kana le di rupi tshe masome senyana nne le senetse masome pedi tlhano re lebella di bosses me ba ka Wall Street e kopa kopane le hono Dow Jones e tlase ka di percentage ya fela fa rona pedi Nasdaq composite ya khatlisha ka di percentage ya fela fa rona tlhano me ba ka ka Europa yona e be ila tlhigetse mathapa menga le hono futsi 100 ya ka Britain Itla sana ka di percentage ya lefela felona tlhano, Cape 40 ya ka Forum, ya teka-teka ka percentage felona nne, mola tax ya ka Gemini, e hwibitse ka di percentage ya lefela felona tshela. Mebaraka ka JSE, ke ya ka Afrika Borwa. E be e teka-teka ga nakana ya go tswalela, e lla mathapa menga le hono. All Share Index, e fokotsegile ka di percentage ya lefela felona pedi. Financials, e fokotsegile ka di percentage ya lefela felona tshela. Industrial e latlhegetswe ka percente felona pedi. Top 10 resources di tlhatlhogile ka dipercente tsa lefela felona senyane. Mola di-mineral di benyabenyane di kaonafetse ka percente felona tshela. Re a ruma ebile re latlhela matlho go di rafa. Gauta e goba ka ditolara tse dikete tse nne le magolo supa masome tlhano nne. Platinum e goba ka ditolara tse dikete tse pedi le masome supa pedi ka ounce. Ruma ka oli ya Brent yona ga se ya tlhotlhwa. E rekisiwa ka ditolara tse masome senyane supa le disene tse masome tharo ke kaparele ke tseo ka boripana tsa labone ke a leboga.

0: Golo kilom challenge ar tlere sene di chabeng. Chepe di che taro fela. Lebele che che mwadi aributi che gocho. Na kakare che nye ya kaolo ya botselela. Ari wedi che kaolo botselela. Beke nye witlago nalwa narkopa na kaolo nye bushupa. Alala. Puku yene kaolo che le sume pedi. Mchele che ari ya fitla, rea fitla, rea fitla. Rea ilato la rea ifecha ta. Uluki, Ivana Fawum, Tofe Kosha, Penny Love, Lionel Richie.
1: Over the hill, man.